Aver romane. Avente dicam. Te avem bactale. Savo chavo sigadro, Lenny.